mana fane no freno come na sana atino vano mo come nato fradico pradesco fani canimo sani antonta fracupe atile le mesu faniate co fali anno mo sovana pratisco.